0: accolli battito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te lesse.
1: Tu sei no.

0: A tutto affermò, co complici il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Agnelli!